0: Azerbaijan, e tiro Brian nell'aria, saluto golazo!
1: L'emozione in un grito.
2: Se viene il Tito, Piero Guzmán, pégale Piero, Piero en el área.